0: Cinq mélos.
1: Informazione a partire da questa.
2: Io,
1: non ci mandate a
2: informazione.